0: écoutez La Musique Magique, Radio Gamma, 94 FM, pour vous.
1: Canzoni che è mai stata scritta, secondo me. E poi una canzone che può essere cantata da un uomo o da una donna con la stessa espressione, con la stessa sincerità. And when you hear that, just that voice coming out of nowhere when he starts singing, qui dove il mare luccica, dove tira forte il vento, sulla vecchia terrazza. You just see Italy. It's all there. That's probably the most sensitive part of me, because it relates to my mom and my grandma.

0: terre.
1: Cette chanson est pour toi.
0: Ti porterà dove niente nessuno ascolterà.
1: Et personne ne l'écoutera.
0: La canterò con poca voce, sussurrando te la.
1: Tout doucement.
0: E arriverà prima che tu ti addormenti.

0: poi non hai avuto più coraggio.
1: È stata solo la paura di non sentirmi più sicura vicino all'uomo mio.
0: Abbiamo messo in guerra di genere